0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Quando il cielo è terso, niente sembra terso intorno. Buongiorno. Anche la mia autostima salirà alla cima intanto.